0: che già andare qua, secondo qua. Ti auguro, angolo, ma io posso là!
1: Ma già, ma già!

0: signora a casa.
1: Ah, la tifone sì.
0: Povera come accanto a due. Sapela, ora che vuole qua. Ehi, ai, prende la caragione a Donnellia. A pole, guarda.